Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, omani desu. Ayo hene, ayo hene. Efisa